0: rat des villes, rat des champs. Radio.
1: Campus.
0: Quoi?
1: Campus.
0: C'est la radio.
2: Campus.
0: Quoi?
2: Campus.
0: Radio quoi?
2: Campus.
0: Ok.